des sociétés dit-il. Su quella sedia stavolta ascoltami senza interrompere.

ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo, negli assi opposto mio.